Eu sou Sala. Ngithu sou Sala we. Emina no kaphasa skibi pass baba. Labo bantwana bagcwele ebhasini. Hey, mina nginamali. Khipa imali sahambe baba. Uzoba ingoqo la. Labo bantwana bagcwele ibhasi. Hlele no kaphasa. Ubizwe wena ufuna ukhipa imali. Uzosala. Khipa imali sahambe. Hey.